Parera. Smutto Parera, lo fanno la magena, un mazzo un cela. Smutto Parera. Smutto Parera. Smutto Parera, lo fanno la magena.